0: Exa 89.3.
1: Io nella vita se non mi piace di più.
2: The thing that cherish most. Love, love.